0: Eccoci qua, ciao a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova diretta di Italorama. Oggi è martedì, sempre di martedì. Cadesse il cielo, andiamo il lunedì, giovedì o il venerdì.
1: Martedì,
0: no,
1: 22
0: martedì.
1: Settembre.
0: Quindi 22 settembre live, sono le 21.01 e ve l'ho detto.
1: Vabbè, insomma, Italorama.
0: Se un giorno,
1: in diretta da
0: se
1: Radio
0: un giorno
1: Bravo.
0: Ascolterete Italorama di lunedì o di mercoledì, state ascoltando il clone, un fake o una replica. Diffidate
1: AI,
0: dalle imitazioni.
1: Diffidate dalle imitazioni, soprattutto se la puntata è trash ed è di martedì, siate sicuri che siamo noi.
0: Allora, che è successo? Oggi una puntata come sempre noi non ci prepariamo un cazzo che un'ora prima di venire qua. Oh, che
1: non è vero, non è vero, dai, siamo persone serie.
0: C'ho un vocal contact.
1: Oh no.
0: Ma perché tu ce l'hai?
1: No, io ce l'ho perfetto, Tony.
0: Allora le mie cuffie sono andate. Ecco. Vedi? Qua, adesso funziona. Allora, okay. Un'ora fa noi non sapevamo come inquinare l'etere.
1: Sì.
0: Possiamo usare solo inquinamento.
1: Certo.
0: Stiamo lì, poi mia figlia dice: senti papà, tu lo sai, io lunedì devo fare la gita scolastica. Devo andare in Veneto, quindi faccio Lago di Garda, Verona e Venezia. E ho detto sì, da me cosa vuoi?
1: Detto,
0: no,
1: cash?
0: Dato che, a parte quello è già sottinteso, dato che facciamo un viaggio in bus, c'è bisogno che ci fai una bella playlist da ascoltare in bus verso in questo lungo viaggio italico. Allora lì per lì ho detto vabbè, sti poveri ragazzini, visto che mi hanno ingaggiato anche per la festa di diploma come DJ, ho detto,
1: ti faccio un bel riscaldamento,
0: una bella playlist. E sono partito bene, diciamo, ho messo i primi due o tre pezzi di seri, no? Fighi,
1: sì, un po' manipolatori, i primi giusto per illuderli e poi spam.
0: Poi è normale, il mio dark side, anzi il mio trash side ha preso il sopravvento e ci ho iniziato a buttare.
1: Beh, così imparano a non ascoltare Italorama e non essere psicologicamente preparati. Comunque.
0: E io subito, preso dall'entusiasmo, ho mandato un messaggio ad Elettra, ho detto Elettra siamo salvi stasera.
1: Dai, prepariamo la vendetta.
0: ma comunque, allora.
1: Tra l'altro io sono appena stata un weekend in cui un weekend di matrimonio. Ero in Piemonte. Una festa immensa in un castello, una cosa incredibile, dove però il dress code era qualcosa tra elegantissimo e trash. E quindi sono andata con questi occhiali a forma di cuore e questo, come si chiama? Boa piumato verde fosforescente che adesso ho portato qui in trasmissione. Abbiamo appena fatto una foto.
0: Non
1: che
0: si sa di che animale è il piumaggio.
1: Ma sì, non importa. Che adesso pubblicherò così.
0: Ci
1: seguiteci su Instagram per vedere la foto. E così, insomma, ero già anch'io un po' nel mood trash. Poi ovviamente lo sono sempre, come ben sai. Quindi non vedevo l'ora e ho subito detto oh yes.
0: Comunque è figo sto piumaggio,
1: certo.
0: Perché secondo me di qualche animale adesso a causa tua,
1: sì,
0: per creare questo piumino,
1: sì,
0: si è estinto questo animale che non sapremo mai,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: che razza è.
1: No, infatti era l'unico.
0: Tutti i vegani e le associazioni,
1: sì,
0: WWF,
1: sì, sì,
0: del mondo stanno cercando Elettra,
1: sì,
0: per il piumaggio assassino.
1: Sì, sì.
0: Dove l'hai comprato? Posso sapere?
1: No, no, no, questo è un cacciatore. Ah. Questo verde fosforescente è un animale rarissimo che tra l'altro si smonta in molti modi. Vabbè, adesso Radio Blau sarà piena di piume plasticose da qui a fino all'anno prossimo. Molto bene.
0: Ok.
1: Direi iniziamo subito con un po' di Garda Trash.
0: Allora, ora è facciamo una premessa, okay? Questa puntata è molto parodistica.
1: Mi devo sedere. Sento che
0: prendiamo in giro soprattutto noi italiani.
1: Sì.
0: Sui cliché e stereotipi, perché sappiamo che ormai il Lago di Garda è inofficialmente un official, come si dice? Fa parte della Bundesrepublik Deutschland quasi, no? Perché mia figlia ha detto: senti papà, io sono stato in Italia con te molte volte, però oltre Roma non so neanche come è fatta l'Italia, siamo stati sempre da Roma in giù. Preparami un po' psicologicamente, cosa mi devo aspettare io dal Nord Italia. Allora, giustamente, io sono stato l'ultima volta a Nord Italia con mia madre, feci un viaggio, facemmo dalla Liguria al Piemonte e poi tutta la costa adriatica giù in auto. È 1993, quindi i miei cliché sono rimasti negli anni 90, quello che era. Allora ho detto, Gardasee, io non lo so, non ci sono mai stato.
1: Ma quindi, sai che neanch'io, è incredibile questa cosa.
0: Però a Verona ci sono stato, a Verona abbiamo fatto il giuramento, all'epoca mio fratello aveva fatto il militare a Verona e quando finisce si fa il giuramento, alla fine diciamo dei 12 mesi di militare andammo a Verona. L'unico ricordo che ho di Verona è che dopo il giuramento abbiamo girato tipo tre ore in tutta Verona cercando un ristorante che non facesse cucina veneta. Lo so. Però allora, adesso se vai a Milano, a Verona, trovi più pizzerie che cotoletterie, no? Però all'epoca era difficile. Non si trovava niente che di cucina, ma neanche toscana. Niente, c'era solo cucina veneta. Fegato alla Venezia, fegato. Allora mia mamma diceva, come fegato, polenta e pepe, fegato, polenta e pepe. Era agosto, no? Ha detto, io non posso mangiare questa cosa. Ma un'imbevata di cozze, un'insalata di polipo, dove la possiamo mangiare? A Verona. E mi ricordo che affamati prendemmo il treno senza mangiare.
1: Ma dai.
0: Sì, è vero. Prendiamo il treno senza mangiare, quando arrivavamo nel Lazio, prima non ce la facevamo più dalla fame, siamo scesi nel Lazio alla stazione di Roma di Tiburtina e siamo andati a mangiare lì. E poi abbiamo proseguito per Napoli.
1: Tony,
0: allora io ho dovuto raccontare queste cose a mia figlia.
1: Così lei si porta i panini da casa per tutta la
0: esattamente,
1: settimana.
0: Esattamente, io sono vegana, come faccio? Ma non posso mangiare il fegato alla veneziana.
1: Ma figurati.
0: Comunque mia figlia andrà anche a Venezia, no? E quindi ha detto, ma Venezia com'è? È vero che tipo...
1: Che si beve soltanto e non si mangia.
0: Ho detto, tu hai 16 anni, puoi bere già i spritz, fatti uno spritz a Venezia... non prende mai un caffè a Piazza San Marco perché altrimenti vai in bancarotta il primo giorno. Evita le vie principali, ma stai attenti ai borseggiatori perché Venezia, da come ho letto, è al primo posto per i borseggiatori di Italia.
1: Sì, urca.
0: Dopo Firenze e Roma. Uh-huh. Stranamente, Napoli ha perso il primato su questo.
1: Pensa a te.
0: Sì, sono un po' deluso.
1: Comunque,
0: vabbè. A parte vedi, questo è un cliché, eccetera, però con la playlist giochiamo un po' su queste cose. I nostri amici tedeschi che amano così tanto andare in vacanza a Gardasee. Sì. E io adesso ho capito perché praticamente sono andato a vedere la struttura dove andrà mia figlia e ci sono dei bungalow a 5 stelle. Uh-huh. C'hanno piscine all'aperto riscaldabili, quindi puoi andare anche a dicembre a fare camping o una vacanza al lago di Garda e fare sempre un bagno caldo all'aperto. Poi cose incredibili, strutture, attrazioni, divertimenti. E poi ho detto, ma papà, come faccio io da mezza tedesca dell'est, mezza italiana del sud, andare in un posto che si chiama Bella Italia, a Via Bella Italia? Ho detto il massimo del cliché, e tutti parlano tedesco, l'italiano è la seconda lingua,
1: sì.
0: Si trova un po' spesa.
1: Forse dovremmo reinvitarla per sapere poi com'è andata, se è sopravvissuta a questa avventura. Intanto ne approfitto per salutare il nostro comandante, i nostri ascoltatori
0: capitano. Seguono
1: da Maiorca e suggerisce che sono piume di dodo dell'ultimo, quelle di questo nostro piumaggio che stasera accompagna la nostra puntata. E quindi salutiamo mythicsail.com da Maiorca e iniziamo con la nostra playlist, un po' di trash per riscaldare i motori per il Gardasee, ma un po' anche qui non so, già estate alla fine.
0: Il primo pezzo che suona italiano ma è totalmente lontano dal Made in Italy, si chiama Prosecco e Spritz,
1: yeah,
0: di un duo, una band al femminile. Non lo so da dove viene. Comunque, ce l'ascoltiamo.
1: Yeah.

0: Mamma mia, che pezzo bruttissimo.
1: No, stupendo, stupendo, perfetto.
0: ADT Girl. Questo pezzo mi sa tanto di intelligenza artificiale comunque.
1: Non ci interessa.
0: Non ci interessa. Basta che trash.
1: Sì. Evviva il trash!
0: Allora, io ho ereditato temporaneamente il piumaggio di Elettra.
1: Ah sì, adesso pubblicherò questa foto finalmente.
0: Quindi Elettra è senza penne stasera, perché ce l'ho io.
1: Sì.
0: Vediamo una cosa che...
1: Dimmi. Ancora?
0: No, ma questa sei tu, come sei giovane!
1: Questa sono io, non so se sono così giovane. Questa sono... Ma smettila un po'.
0: Però qualche ingaggio da piano bar al Gardasee, secondo me.
1: Guarda, ci sto puntando perché voglio ricominciare a fare queste cose. Sì.
0: Allora, ascoltiamo Elettra Barjaki Place, Ziela.
1: El Negrito.
0: El Negrito. Quest'altro invece è un po' più datato, questo vecchio, un po' di archivio. Allora, a tutte le persone in ascolti per battesimi, matrimoni, divorzi.
1: Questo sì che era di
0: feste di laurea,
1: fa.
0: Feste di compleanno, feste di quinta elementare.
1: Non avevo neanche i capelli verdi qui, vedi un po'. Era veramente tanti anni fa.
0: Vediamo, quindi Elettra è disponibile per le serate, vi intratterrà con le migliori playlist classiche, non?
1: Sì, vabbè.
0: All'occorrenza
1: questo, a proposito di trash.
0: Però quando ce la fai una versione classica di Prosecco e Spritz?
1: Questo guarda, mi tenta.
0: Passiamo al prossimo pezzo.
1: Yeah.
0: Allora, qua andiamo verso la Germania. Però sì. Non sono neanche tanto sicuro se sono tedeschi o no. Comunque è...
1: Non importa.
0: Sì, sono tedeschi. Questo pezzo invece mi è piaciuto, non è tanto trash. Parla di questo gruppo di ragazzi che decidono di fare un viaggio in Italia, in direzione Gardasee.
1: Ok.
0: E partono dalla Germania e poi iniziano a eccitarsi arrivando al Brennero. Per loro, diciamo, l'ingresso nel Brennero già è la bella Italia, no? Pensa a noi che veniamo dal sud, stare al Brennero è un po' come andare in Siberia, capito? Quando dice ti mando al confine, cioè per noi era una condanna andare al Brennero, invece per chi viene dalla parte opposta, sì. Il Brennero è già dolce vita. Ce l'ascoltiamo, lasciamo un po' Elettra la sfumata. Amo, okay. E alziamo invece la traccia del nostro mixer ed ecco a voi Gardasee, Endlich Über Brenner. Buon ascolto. Ja, wochenlang zirkt übers Land.

0: Eccoci hey, yeah, qua! Woohoo! Allora, Elettra, io voglio fare una domanda.
1: Oddio,
0: no?
1: Sì.
0: Beh, io te l'ho detto, non sono mai stato al Lago di Garda, però sì, guardando su una qualsiasi cartina geografica, anche quella digitale, Google Map,
1: sì,
0: c'è questo bellissimo lago con la punta rivolta verso il nord.
1: Sì.
0: E c'è una linea tratteggiata esattamente al centro.
1: Sì.
0: Che è divisa.
1: L'equatore?
0: No, no, una linea che questo lago se lo contengono due regioni, il Veneto e la Lombardia.
1: Ok.
0: Quindi non lo so, tu.
1: Dimmi se.
0: Io non ci sono mai stato, però magari gli ascoltatori. Sì. Cosa, se un giorno andrò al Lago di Garda, mi consiglia del lato Veneto o il lago Lombardo?
1: Lombardo, ovviamente.
0: Perché?
1: Sempre.
0: Perché non quello
1: Vabbè,
0: Veneto?
1: È questione nazionalista. No.
0: Non è
1: per me. Vabbè, per me sì, dai, scusami.
0: Quindi a Milano già c'avete il Toscalo, che ve ne fate?
1: Abbiamo anche Navigli, se è per questo, Tony.
0: Sì, sì. Ho letto che comunque si stanno prosciugando i Navigli, è vero questa cosa?
1: Ma si starà prosciugando un po' tutto, credo. Comunque,
0: allora, sì,
1: volevo dire di cose importanti che io ho appena pubblicato la nostra foto con il piumaggio del Dodo su Instagram, e tu adesso la condividerai su il nostro profilo di Italorama. Per cui, vedi, ci consigliano invece il lato Torbole, il lato Trentino. Vabbè, comunque.
0: Esiste anche un lato Trentino del lago. Ma quanto è grande?
1: Non lo so. È immenso.
0: È immenso.
1: Cosa volevo dire? Quindi tu adesso condividi sulla nostra pagina Instagram e voi tutti andate a mettere un like sulla nostra pagina Instagram Italorama by Radio Blau, per favore.
0: Sì, spendetelo un like, non mi costa
1: niente. Per favore, perché insomma qui siamo poveri di like. Vi ricordo che oramai noi siamo esiliati dalle dirette live, banditi e censurati ormai da tempo immemore,

0: E finché non raggiungiamo i 1.000 miliardi di like sulla nostra pagina Instagram, non saremo più autorizzati a fare dirette live. Siamo stati proprio cacciati con disonore. Quindi mettetelo sto like, por favor. E cosa fa sta Tony? No, Tony, no, così no.
1: Salve a tutti. Questa sera parleremo
0: del Gardasee.
1: Del Gardasee, il lago di Garda.
0: Sì.
1: Questo specchio d'acqua che si divide tra tre amministrazioni regionali, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.
0: Sì.
1: Ma in realtà molto si dice su questa diaspora, questa dispora.
0: Questa guerra questa proprio guerra, intestina.
1: Ma in realtà non c'è, perché tutti amano questo.
0: Ognuno è contento del lato suo.
1: Ognuno è contento, ognuno si fa il lago suo, diciamo
0: sì,
1: così,
0: sì.
1: Nel lago. La Lombardia, soprattutto nella provincia di Brescia, soprattutto le sponde occidentali, a partire da quelle meridionali, che fa parte di questo bellissimo paesaggio che è a ponente, tra l'altro, perché la Lombardia può godere del lago di Garda col tramonto, mentre chi è sul lato veneto dall'altro lato è a Levante.
0: No, è a ponente, quindi vede l'alba, perché il tramonto ce l'ha alle spalle.
1: Già, però vedere il tramonto cadere, diciamo, nelle limpide acque del
0: quello
1: Garda,
0: lo possono fare i veneti nella provincia di Verona, che quindi loro possono approfittare della sponda orientale e parte anche di quella meridionale.
1: Allora, anche le acque sono suddivise amministrativamente. Se io sto in barca e sto, diciamo, sulla linea immaginaria che divide Veneto e Lombardia e butto la canna sul lato veneto, ma il pesce nuotando viene dal lago Lombardo, io lo pesco, devo pagare la tassa alla regione Lombardia o alla regione Veneto? Se
0: a
1: pesce
0: entrambe,
1: e lombardo
0: entrambe devi sempre pagare, Tony.
1: Se un giorno andrò a pesca sul lago di Garda, comunque capitano, lei ha circunnavigato il lago di Garda, magari facendo le prime esperienze da navigatore, da capitano. Ci racconti la sua esperienza e intanto mettiamo il prossimo pezzo, che è una vera chicca. Il prossimo, allora, questa band.
0: Guarda, qua
1: già subito.
0: No, non subito, perché secondo me c'è un po' di delay. Però risponde a
1: lascio Bach in sottofondo.
0: A qualche castroneria che abbiamo detto prima. Quindi dice, vabbè, posto da fighetti. E poi, che cacchio dite? Ma insomma, questi termini: Torbole, Riva del Garda, surf, vela, kite, parapendio, climbing, mountain bike. Sono posti d'avventura.
1: E anche surf, ci metto golf. Si può fare tutto.
0: Allora, vedi, Tony, siamo noi che non siamo mai stati
1: sul lago di Garda.
0: Non siamo mai stati al lago di Garda. Vedi
1: ma che italiani siamo,
0: ma
1: che
0: pessi.
1: Non siamo mai stati al lago di Garda.
0: Che italo-tedeschi siamo?
1: Mamma mia. Sempre basta, io non andrò più all'Idroscalo dall'anno prossimo, solo lago di Garda, prometto. Ma che
0: vai, metti un po' di trash,
1: Amalfi Guste, tutti al lago di Garda. E il prossimo pezzo si chiama Lago di Garda, dalla band chiamata Capanna, in dialetto veneto sarebbe la panna cotta. L'ho saputo adesso. Si dice Capanna, che è un dolce tipico consumato sul lago di Garda. Questo è il pezzo Lago di Garda.

0: Bella Italia!
1: Vino bianco, amore mio! Allora, facciamoci subito, vai, spariamo subito un altro pezzo.
0: Sì, dai.
1: Loro sono i Coconut Banane e questa è Lago di Garda! Vai, oh, il party continua!

0: Ich habe fertig.
1: Ich habe fertig.
2: Allora, Elettra c'ha, cioè il suo pezzo preferito praticamente, il tuo sound post-summer.
1: Sì, sì, questo è proprio il mio sound, questa playlist è eccezionale, amici, salvatevela. Tra l'altro la trovate, ricordatevi, sempre su Spotify sotto Italorama, quindi ascoltatevi tutto, ma questa playlist è proprio per me, vince tutto, forse vince tutto il 2026, vediamo, abbiamo ancora margine per migliorare. Comunque volevo dire due parole su,
2: certo,
1: non so se vogliamo rimettere un sottofondo, una piccola nota, perché questa passione travolgente per dei tedeschi per il lago di Garda ovviamente ha tanti motivi, è uno dei punti più vicini dell'Italia geograficamente, insomma ha tanti vantaggi, però c'è proprio un motivo storico, una tradizione un po' letteraria tradizionale, perché Goethe già descrisse il lago di Garda nel suo viaggio in Italia nel 1786. Sì, sì. E questo ha contribuito a renderlo un po' una meta mitica, quindi c'è proprio un motivo culturale alla base di questo legame così solido, questa fratellanza tra Italia e Germania, insomma.
2: Secondo me ricevere delle sovvenzioni da regioni per attirare... ma lo sai, c'è stata una cosa negli anni 60-70?
1: Sì. Sir Tachi.
2: No, beh, lasciamo stare. Negli anni 60, no, qua andiamo a finire poi di...
1: No, vai.
2: Ma parliamo di mafia, altre,
1: no,
2: cose che non c'entrano.
1: Ma no.
2: Sì, perché allora negli anni 60 sì, fu creato, costruito un intero villaggio turistico abusivo.
1: Sul lago di Garda?
2: No, a Napoli, vicino a Caserta.
1: Uh-huh.
2: Ok.
1: Attenzione!
2: Sto parlando del mitico villaggio Coppola.
1: Sì.
2: Ci hanno girato poi un film addirittura. Ora, dato che il villaggio non era riconosciuto dal comune,
1: mm-hmm,
2: non aveva un sindaco e quindi non aveva neanche una cosiddetta polizia municipale, tutto era privato, c'erano i vigili privati, tutto era privato, e l'hanno costruito imitando le riviere di Miami.
1: Uh-huh.
2: Era un misto tra Miami e Los Angeles.
1: Mm-hmm.
2: E arrivavano i turisti, io non ero nato, me lo dicevano, dalla Germania, dalla Svezia, dall'Olanda,
1: uh-huh,
2: e da Scandinavia in generale, per fare concorrenza a Rimini e al Lago di Garda.
1: Uh-huh.
2: Perché tutti andavano lì, e per attirare le persone del sud è stato questo imprenditore Coppola, che oggi esiste ancora il villaggio Coppola, ma è totalmente in uno stato d'abbandono.
1: Ah, pensa te.
2: Ci vivevano anche famiglie americane all'epoca, negli anni 80, io ci facevo skate là, giocavo, uh-huh, a basket con gli americani.
1: La tua infanzia americana.
2: E c'era una base NATO, sì, dove, uh-huh, c'erano gli spacci, negozi americani che si potevano acquistare prodotti che in Italia normalmente non c'erano. Era una figata. Comunque... torniamo al lago di Garda.
1: Torniamo al lago di Garda. Non parliamo della concorrenza,
2: no,
1: per favore.
2: Abbiamo un messaggio audio. Abbiamo un messaggio audio di, sì, Mr. X.
1: Oh, che
2: io
1: salutiamo.
2: Non so di cosa si tratta. Quindi Mr. X si assumerà tutte le responsabilità che usciranno da questo file audio. Vediamo di che si tratta. Ce lo ascoltiamo.
1: Tutto vero, amici.
3: J'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud.
2: Grazie, Mr.
1: Grande
2: X.
1: Mr. X.
2: Aggiornaci anche sull'autore.
1: Ma in radio, per favore.
2: Sembra che siano Daniele Pace, gli Squallor. Non lo so. Grazie, Mr.
1: Sono
2: X.
1: Messaggi un po' in codice. Dobbiamo un po' decriptare. Un po'.
2: Allora, noi,
1: sì,
2: tempo fa.
1: Sì.
2: Abbiamo formato una band che,
1: sì,
2: subito si è sciolta. Ci chiamavamo i Garda Boys.
1: Bellissimo.
2: Abbiamo
1: progetto.
2: Fatto un solo
1: Io
2: pezzo.
1: Ero già la vostra fan numero uno.
2: Abbiamo fatto un solo pezzo che divenne una hit all'epoca, che purtroppo,
1: sì,
2: non ho salvato.
1: Così disperso nell'etere, alla memoria dei pochi che poterono ascoltare. Io fui tra questi pochi, però non sono in grado di ricantarvela.
2: No, noi siamo come i Paganini della musica trash, non ripetiamo.
1: Quindi. Oh, che tristezza.
2: Allora,
1: dai, prossimo
2: un
1: pezzo.
2: Un personaggio che abbiamo scoperto tra gli algoritmi di qualche mese fa è un certo Roland Rosetti. È un tizio un po' strano, sì, creato con l'intelligenza artificiale, che fa musica schlager tedesca ambientata su tutti i cliché, più cliché che non ci sono. E c'è questo pezzo dove lui canta in italiano, si chiama Tu perla selvaggia. Ce lo ascoltiamo. Roland Rossetti, Tu perla selvaggia.

0: impazzire.
1: Allora, io credo che noi non abbiamo mai messo questo geniale artista prima, ma è da molto tempo, è vero, che ne parliamo, tra l'altro osannando la copertina meravigliosa di questo progetto eccezionale.
0: Nuovo
1: andate a guardarlo, bellissimo, quindi finalmente l'occasione è arrivata per presentarvelo.
0: Andiamo, proseguiamo con l'Ago di Garda o la mettiamo in sottofondo? Vai.
1: Ah, come vuoi. Io vorrei poi appunto mettere la band di cui parlavamo poco fa, perché certo, ci terrei, però possiamo metterla anche dopo.
0: No, mettiamo un po' questa in sottofondo, perché sì, comunque diventiamo monotematici, no? È vero che il tema è l'Ago di Garda,
1: ma sì, ma è un tema
0: siamo
1: perfetto.
0: Siamo alla 25esima cazzata sull'Ago di Garda
1: e possiamo andare avanti per ore.
0: hai letto? Non ti spiace, Aretro, però...
1: No, io sono contentissima, questa è proprio la musica mia, è proprio
0: allora,
1: il Eletta, mio.
0: Voi, allora, sì, il prossimo pezzo sì, è quello là che
1: sì,
0: decidi tu?
1: Sì, dai. Sì, perché questa band è una band che io ho visto live, ho avuto il privilegio, l'onore di vedere live un paio di anni fa, hanno suonato per la Leipziger Buchmesse ed è stata una rivelazione, proprio un'esperienza mistica, quindi trovo che sia appropriato.
0: No, sono molto bravi, molto bravi. Sì,
1: sono bravi e secondo me perfetti per questa playlist, quindi beh, ascoltiamoli. Loro sono...
0: Roy Bianco e di Abbronzati Boys.
1: Yeah, Abbronzati Boys.
0: Quindi ci ascoltiamo Bardolino e ci risentiamo tra un po'.

0: I vincitori, assoluti proprio.
1: Loro sono i Tok con un pezzo Garda Deutschland.
0: Garda Deutsch, stupendo.
1: È stato un pezzo che praticamente...
0: Andate a vedere il video per cortesia, per favore, su YouTube. Garda Deutsch, vi prego.
1: Che uscirà, penso, più di 10 anni fa. Infatti qui è un pezzo di 15 anni fa. Hanno fatto questo, un altro singolo.
0: Geni.
1: E poi sono
0: Geni.
1: Scomparsi, restando...
0: Così nell'ombra.
1: No, hanno detto siamo qui, hanno lasciato questa perla e se ne sono andati. Quindi hanno creato questo mito, i Tok.
0: Sì, una religione proprio. Io sono adesso adepta. Io sono adepta ora, totale. Fantastici, veramente. So cosa ascolterò in loop per le prossime 25 settimane, senza interruzione.
1: Allora, Mr. X, stiamo aspettando il pezzo dei Garda Boys. Se ce lo invii, lo trasmettiamo.
0: Hai ancora soltanto 13 minuti, trovalo.
1: Allora, il prossimo pezzo lo facciamo scegliere ad Elettra.
0: Ah, ok. Sì.
1: Espresso und Chianti oppure Negroni Love.
0: No, Espresso und Chianti, dai.
1: Okay. Non lo so di che si tratta, ma buon ascolto. Io non me li ricordo.
0: Vai.
1: E loro sono i Josh, Espresso und Chianti.

0: Sì, insomma, diciamo che
1: un chanti un po', diciamo, come BPM, un po' sotto,
0: un po' più così nostalgico, insomma, rispetto al brano di prima. Così un po' più, insomma, abbiamo perso un po' la vibe, ma adesso la recuperiamo subito.
1: Allora, c'è un pezzo di un duo italiano che stanno scassando tutto, ok? Loro si chiamano i Mind Enterprise. Mind, aspetta, se ripronuncio bene perché... Allora, Mind Enterprise. Negli Stati Uniti stanno spopolando perché non fanno nulla di innovativo. Hanno preso quella che era la spensieratezza e il ritmo della Italo Disco anni 80 e l'hanno proiettata nel 2026, perché loro sono abbastanza recenti. È uscito l'ultimo album quest'anno che si chiama Negroni Love. L'album è una bomba e ho scelto proprio Negroni Love per presentarveli. Mind Enterprise non l'abbiamo mai messo in playlist, ma
0: scassano. Fino adesso, ma
1: buon ascolto.

0: Wind Enterprise, Negroni Love, ascoltate l'album, sono fantastici.
1: Fantastici.
0: E soprattutto vi consiglio di andarli a seguire su Instagram, perché i loro shorts, i loro video sono fenomenali. Allora, abbiamo 7 minuti. Mi faccio ascoltare
1: solo
0: un pezzo. Vediamo un po'.
1: Vai,
0: dove
1: dai,
0: è Diana?
1: Vai,
0: allora,
1: vai.
0: No, questa no. Allora, immaginate una band di pazzi scatenati dalla Lituania, che si improvvisano in un ipotetico italiano e fanno un pezzo in italiano sull'Italia, ma visto dal lato lituano. Quindi, non lo so, riesco a descrivere questo pezzo, ce l'ascoltiamo. Sono dei pazzi, loro si chiamano i Zaz, e il pezzo si chiama Turisto Lituano. Buon ascolto.
2: Oh mamma mia, presto!

0: E siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata. Eletta la vedo molto contenta e soddisfatta, diciamo, di questa playlist.
1: Spero, la migliore playlist dell'anno.
0: Spero che anche a casa stanno apprezzando.
1: Certo, come si fa a non apprezzare?
0: Sai, prima era analogico, uno buttava la radio dalla finestra, no? Ora non lo può fare neanche perché non esistono più
1: le
0: frequenze.
1: Sono sicura che apprezziate tutti voi. Cioè, stupendo, stupendo. La mia nuova playlist del cuore.
0: Ah, e allora te la faccio in cassetta, ti ricordi?
1: Sì.
0: Prima c'erano le cassette.
1: Però adesso come l'ascolta in cassetta, Tony? Ormai non...
0: Non hai una cassetta?
1: No. Puoi farmi venire se vuoi.
0: Ok. Allora, mancano 2 minuti, Eletta.
1: No,
0: fai saluti, fai
1: no,
0: saluti.
1: Ciao a tutti. Io voglio sentire l'ultimo pezzo. Prepara l'ultimo pezzo e faccio i saluti. Fra 2 settimane, di martedì ore 21, sempre Italorama, sempre in diretta, con queste playlist eccezionali. Quindi segnatevelo, rimanete sintonizzati, perché Radio Blau continua dopo di noi, anche senza di noi, ma dopo di noi. E andiamo avanti con
0: Radio
1: l'ultimo
0: Blau
1: pezzo
0: Forever. Salutiamo Mister X e il
1: Capitano
0: che ci seguono. Li ringrazio anche per le scritte, per l'incoraggiamento e tutto. E vi lascio l'ultimo pezzo. Dopo la Lituania andiamo in Finlandia e il pezzo si chiama Cannelloni Macaroni.
1: Woo!
0: Lui è Lassen Holm.
1: Buonanotte a tutti. Ciao.